Io ti parlavo ancora e tu eri già partito. E quello che dicevo non lo ascoltavi più. La musica e il bicchiere le altre sere ti avrebbero legato qui. Ma non adesso, ti sento addosso e non ci sei. Ma non adesso, ti sento addosso e non ci sei.